La estraño, diciamo, giusto mi sono amato, di una maniera che mi ha che ricordo la sentenza di